0: MDR Sachsen.
1: Via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.